0: lo mo fa nek ak mbokital yi fu fete
1: Cheikh
0: FM sama wette sama accompagnant moy Seigne Ibrahima Gueye Seigne Sall Touré di ziaré di ñaanal Seigne Cheikh Mbacké Aliou di ziaré soxna Mame Fatty Mbacké di ziaré Seigne Abdoulaye Sam Seigne Ibrahima Khalil Cissé ki lañ doon présenter émission moy seen mbokum talibé Seigne Diouf Fallou di leen jox am dajé al khamis ak jambu sobé suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh

0: sorori ben be abou bakri sidikh bi ci tegg sayidina omar bi ci tegg sayidina usman bi ci tegg sayidina ali bu magbe muhammad rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: serigne fali lo
1: ci Allah di Abdoullah Cissé Barague yi moko sakku wona deg ñu ko ci sargal li ci sargal la max ci ko lu ban serigne mamour diou bëgg bamba ñu koy baye xel Allah di mbey jeng talibi serigne cheikh walo
0: serigne sallu
1: serigne pap ndjay lo ndam
0: serigne sallu serigne sallu
1: al imam serigne sidou ngom ñu koy nuyu
0: fallu doomi borom
1: tu dal sey mu ci montor yi serigne sam fay borom touba tul ñu koy nuyu
0: su'al la ga
1: magazine ñu fay la
0: ibla ga jëm so bu dem ci jija
1: su'al la ga
0: yalla nañ ko def ya
1: xot ak marjan
0: ñu fay la
1: xot wal marjan.